so. On your mia sana wana mento. On your mia yama wana mento. Ane mento. Menafu. On your mia